0: Philadelphia. Zum Beispiel mit fetten Streichern, Bläsersätzen und funky Rhythmen. Zop, The Sound of Philadelphia. Das war der Philly-Sound.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.